tali e ali e ta te o fa tasi ma oe il vali pui pui anto a maleoti a ina ngalo uma le nafol fulanga ina ufa pulo wina uia le fefe ma le mata na lulu ina ma losi le fa tuotua le au soo